0: Produzione presenta.
1: Así les canta su hermana Dolores Baltasar.